aroiba oina lam khunu chakoba haiba matang ama penagi saihekta samjet sabam thongam badagi tabirasi.